0: Passa, né? Vedi che manca il verato, lo dico. Sono caso pure, lo so. Manca il verato.
1: El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos.